everything in tonto di aimo. If it's a wuzo so ya Abraham ba. Ama wi abdin fa wuno Musa. Oni abe jari wa nisi moja ni mubiye. Na wote everything in tonto di aimo. If it's a wuzo so ya Abraham ba. Ama

veniamo insieme. Ora fu a sembra lì e niente su e bravi da compon le vini brassa musco e diena e ma bello e diena merma bello e diena e sa bello su e bravi da compon le vini brassa musco e vieni mi prendi a sedia.

0: to Sarah. Ah, oh, Clara.
1: Come on, come on, come on. I will sing it again. Mon Shira.
0: Oh, Hotel.
1: Sing it, sing it, sing it everywhere.
0: Ah, Clara.
1: Amanina, Mon Shira. Hotel.
0: Sarah.
1: Ah, da, da, da, da,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,